giovane, incensurato, ero appena avanguardista. Io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo. Volevo farci un po' il callo, pollai io non ne trovai.

avanguardista, non conoscevo i tacchini, chi conosceva i tacchini era giovane fascista.

Venne in un ospedale, però in quello di San Vittore quel tecchino micidiale era un'aquila imperiale.

Le senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro

c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: a boca.
1: Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero, ai personaggi cicaleggianti dei talk show che squittiscono ad ogni ora un nuovo vero,

figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore.

nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

suo. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo. Quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia. E anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade di croce riconquista Granada, con chitarre gitane flamenco

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. La babeliche torri in cristallo, già più alte del cielo, fan subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo, dove da una prigione una luna d'amianto l'uomo morto cammina, dove il giorno del ringraziamento il tacchino in cucina.

è già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato.

suo. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo. Quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia. E anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade e di croce riconquista Granada, con chitarre gitane e flamenco

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. Lavo beliche torri in cristallo già più alte del cielo, fan subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo, dove da una prigione una luna d'amianto l'uomo morto cammina, dove il giorno del ringraziamento il tacchino in cucina, e mentre sciami assordanti d'aerei circondano di ragnatele quell'inutile America amara, leva l'anco e alza le vele.

vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ride, mi sono visto di spalle che partì.
1: Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di
0: mi sono visto di spalle che partì.

Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. Vespero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo.

Io, File Mazzi, protomedico, matematico, astronomo, forse saggio, ridotto come un cieco a brancicare attorno. Non ho la conoscenza, ho il coraggio per fare questo oroscopo, per divinare responso.

segreto ambiguo come questa vita. Bisanzio un mito che non mi è consueto, Bisanzio un sogno che si fa incompleto. Bisanzio forse non è mai esistita e ancora ignoro, è un'altra notte andata. Lucifero è già sorta e si alza un po' di vento. C'è freddo sulla torre, ho la mia malata. Confondo vita e morte, non so chi è passato.

0: Oh, Sonico.
1: Dove sei?
0: Dobbiamo andare, guarda che siamo in ritardo.

0: nei miei DM.
1: Qualcosa da bere?
2: Fai tu.

Ya está tira, ya tira, ya tira, tira, ta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera.

quasi verso sera. C'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera. Ho cacciato giù. Pardon.

dolore del Chuck. Mentre rideva un'ombra tra i pini, sempre nel dubbio che fosse Fellini.

un'armatura, un sai, un doppio vetto, un frac per un'inquadratura sola da cercare poi.

assassino. Quando arrivasti eri appena comparsa, il tuo segreto è che il tempo non passa. Dopo 20 anni sei sempre la stessa, prima Teresa e adesso Vanessa.

notte il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a frore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie,

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese.

pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

macchina che portiamo qui, che è una macchina, che vengo a me, che domanda, ehi, mamma, sei a lei, sta facendo per

0: La conosce? Sì, Toscano è il sud, Alessio! E su dove è lo scalo? Compagni mia, lo scalo! Miscio, il camicio, la macchina! È bella questa macchina! Su questa è una macchina, miscio! Signore!
1: Cosa sta la macchina, Barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci!
0: No, il compagno mio, lo scalo! Che mi faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina!
1: Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina!
0: Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato, lo scalo!

neutroni e quasari. Il mondo è piccolo,

al deserto spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili.

Siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le nostre stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere.

all'alba fuggono, complice un tassì. Stanche di tanto, piene del rimorso, d'avere forse detto troppi sì.

giovane e incensurato, ero appena avanguardista. Io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo.

Lo scordo, metto un bel barco in cocciai.

Rinvenne in un ospedale, però in quello di San Vittore quel tecchino micidiale era un'aquila imperiale.

a number now. Call him a man.

rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz.

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello,

quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera,

quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato.

se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo. Quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia. E anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade di croce riconquista Granada, con chitarre gitane flamenco

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. La babeliche torri in cristallo, già più alte del cielo, fan subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo.

ci sei, dietro la porta so che ci sei, ti riconosco dai passi tuoi, non dire il nome, non dire che vuoi.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido.

solo, con questo naso al piede, che almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo sono solo, con questo naso al piede, che almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro. Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità.

sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello,

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene,

0: Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

0: anche se continuerai a vedere adesso. Sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
1: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque.
2: Vabbè, certo, vedi?
0: Ci vedi?
2: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cosa serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
3: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Pronto?
2: Vai.
3: Perché ci teniamo per mano?
1: A te, tocca con le mani.
3: Ok.
1: Entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
4: Oh, ma mica, ma sono da solo in sta cosa?

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pezzi.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
2: C'ero di verme dentro.
3: Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco! Esci Marco!
6: Esci! Che ore sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente.
7: Ok, okay.
8: Invece il tempo scorreva più velocemente.
7: Ok,
4: Ragazzi, ma il piede di porco si impugna dalla parte del piede o del porco?

Ogni giovedì alle 19.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita Web, Mattina presenta Curiosità dal Mondo. Notizie simpatiche e curiose per rimanere informati, divertendoci insieme. Durante il programma potrete richiedere le vostre canzoni preferite, fare una dedica o semplicemente commentare la puntata al numero WhatsApp sempre attivo 338-5694-250 oppure lasciare un messaggio sulla nostra live chat al sito radiobachita.caster.fm. Ogni giovedì 19.30, Curiosità dal Mondo.

0: Potete scordare di me, di me, di noi.
1: Ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo.

Israele senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte.

verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio, chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio, di voci che non so legare assieme, mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra i nidi.

0: deve essere così.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Siamo nuovamente in diretta in questo mercoledì 13 maggio 2026 a condurre il fuori tempo massimo dedicato a quello che le canzoni non dicono, un dietro le quinte dei maggiori successi italiani e internazionali. Quindi tanti aneddoti e curiosità che, se avete la pazienza di seguirmi, vi svelerò. Intanto ascoltiamo la sigla, una canzone per te di Vasco Rossi, che abbiamo scelto come sigla di apertura e chiusura del nostro programma. Siamo in diretta anche sulla mia pagina personale di Radio Bachita, quello di Marco Cerbi. 338 5694 250, il nostro numero di telefono per i vostri contatti tramite WhatsApp. Il nostro mail sono radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it. Ma ascoltiamo la sigla.
0: Come non è vero, sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche, non è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Molto, molto bene, abbiamo così ascoltato la sigla, si trattava di Vasco Rossi con Una canzone per te e siamo ora pronti a iniziare questa nuova avventura dai microfoni di Radio Bachita Web. Elfie di Cilla Black, Cher e Dionne Warwick, anno di pubblicazione 1966. Un giorno, mentre in taxi diretta verso uno studio per una sessione di registrazione, Barbara Streisand ascolta alla radio una cantante che interpreta una canzone che la colpisce particolarmente. «Che bella canzone!» si dice. «Perché non l'ho mai registrata?» Quando arrivo allo studio, telefono alla stazione radio per sapere chi era a cantare e le rispondono che è Barbara Streisand. Immagino di aver registrato così tanti album e canzoni a quel punto che in realtà avevo dimenticato di aver cantato quella canzone, ha raccontato lei stessa. È uno dei temi cinematografici più belli mai scritti dal mio amico Burt Bacharach. Questa è la storia di una canzone scritta per un film in cui però non compare, che ha ben tre interpreti originali, che gli autori non volevano scrivere e che la prima interprete interpellata non voleva proprio incidere. Quel che conta è però che, a dispetto di queste premesse, è una delle più belle composizioni del recentemente scomparso Burt Bacharach, che al proposito dirà: «Elfie è quanto di più vicino alla migliore canzone che io e Hall, David, autore del testo, abbiamo mai scritto, ma come sempre andiamo per ordine». Siamo nel 1965, Burt Bacharach viene contattato per scrivere una canzone destinata a promuovere il film Elfie, diretto dall'inglese Louis Gilbert, e interpretato da un giovane attore emergente, Michael Chen. Bacharach e il suo fidato collaboratore per i testi, Hall David, non sono molto entusiasti dell'idea, soprattutto David, che così ricorda la sua prima reazione. «Scrivere una canzone su un uomo chiamato Elfie non mi sembrava troppo eccitante all'epoca. Alla fine i due accettano di scrivere la canzone a patto di riuscire a completarla in 3 settimane. Così al compositore, che vive in California, viene inviata una copia del montaggio preliminare del film. Bacharach sente però che in questo caso il testo deve venire prima, per fare capire di cosa parlerà il film, visto che la canzone è destinata a uscire prima della pellicola a scopo promozionale. Fa quindi avere al collega David, che vive a Long Island, New York, una copia della sceneggiatura per consentirgli di comporre i testi, che di fatto utilizzerà una delle battute di Chen. Di cosa si tratta? Come frase di apertura della canzone. Nel giro di una settimana la canzone è praticamente completata, per cui Bacharach utilizza le restanti 2 settimane pattuite per finirla. Continuavo ad agitarmi, racconta lui stesso. Una nota qui, una cosetta lì. Hai 3 minuti e mezzo, 4 a disposizione, quindi non c'è spazio per lo spreco. Quando la canzone è finita, i due autori vorrebbero che a cantarla fosse Dionne Warwick, che ha già inciso molte loro canzoni, ma la Paramount, che produce il film, ritiene che l'ambientazione londinese della pellicola richiede una cantante inglese. La prima scelta cade su Sandy Shev, che aveva già avuto un successo al primo posto nel Regno Unito con la composizione di Bacharach David, che però rifiuta. Entra allora in gioco la giovane Cilla Black, il cui nome oggi forse dice poco, ma che negli anni 60 ebbe un momento di grande successo, aiutata certo anche dall'amicizia con un certo John Lennon, e che oltretutto aveva a sua volta avuto un numero 1 in classifica con un'altra canzone di Bacharach David, Anio Wo Ed Haye. Il suo manager, lo stesso Brian Epstein dei Beatles, le fa ascoltare una demo della canzone cantata dal giovane Kenny Caran con Bacharach al piano, accompagnato da un ensemble di archi. La giovane pop star, quando l'ascolta, stocce la bocca. «Non posso farlo», ricorda di aver detto al manager, «tanto per cominciare
Elfi, voglio dire, chiami il tuo cane Elfi, ho un pappagallino. La ragazza, giovane e un po' viziata, comincia a porre delle condizioni. In primo luogo vuole che Baccarat stesso faccia l'arrangiamento, e quando arriva la risposta dall'America che il compositore sarebbe felice di farlo, alza il tiro e dice che la canterà solo se Baccarat verrà a Londra per la sessione di registrazione. Ancora una volta arriva dagli Stati Uniti una risposta positiva, così Cilla e chiede che sia lui stesso a suonare il pianoforte, e davanti all'ennesima richiesta accolta non può che capitolare e rassegnarsi a registrare la canzone. Ma il compositore avrà la sua rivincita: in studio obbligherà la giovane Cilla a registrare in uno stesso giorno almeno 30 versioni della canzone, per la sua mania di perfezionismo. Il produttore George Martin ha raccontato di essersi sentito frustrato delle continue richieste del compositore di ripetere, quando secondo lui già la quarta versione era perfetta. Non è difficile immaginare che Cilla si sarà ben presto pentita di avere preteso la presenza di Burt Baccarat in studio. Elfi viene pubblicata nel gennaio 66, 4 mesi prima dell'uscita del film, come veicolo promozionale, ma un po' a sorpresa sale fino a raggiungere in maggio la posizione numero 9 della classifica inglese. Ma qui si crea un cortocircuito. Il regista del film è un appassionato di jazz e difatti ha commissionato la colonna sonora al sassofonista Sonny Rollins, considerato unanimemente uno dei musicisti jazz più importanti e influenti. Gilbert è convinto che una canzone pop come Elfi potrebbe in qualche modo banalizzare il film e distrarre dalla colonna sonora jazz che ha già. Così nella prima edizione del film il pubblico attenderà inutilmente di ascoltare la canzone che è impazzata in radio negli ultimi mesi. A duratura Elfi non sarà neanche inclusa nell'album della colonna sonora pubblicato in Inghilterra. Quando il film viene distribuito negli Stati Uniti, però nell'agosto del 66, la United Artists, distributore statunitense della pellicola, si dimostra molto meno arrendevole dei colleghi inglesi e vuole assolutamente che Elfi sia inclusa nel film. Cosa sono tutte queste fisime del regista? Però, invece di utilizzare la registrazione di Cilla Black, commissionata una nuova versione all'allora ventenne Cher, con un arrangiamento del marito Sonny Bono, in seguito piuttosto criticato dallo stesso Baccarat, che viene pubblicata un mese prima dell'uscita del film, ma non arriva più su di una modesta 32esima posizione nella classifica di Billboard. Nel film, per trovare un compromesso e rincorrere nelle ire del regista, la canzone viene inserita alla fine, durante i titoli di coda. L'uscita della versione di Cher manta su tutte le furie il manager di Cilla Black, Brian Epstein, che ritiene che la cantante sia stata in questo modo derubata di un possibile successo sul mercato americano. Così, poco prima che il film sia presentato in anteprima, a New York la Capitol Records pubblica negli Stati Uniti il singolo della Black. Purtroppo il tempismo non sarà dei migliori. Quando esce il disco di Cilla Black, negli Stati Uniti sono già uscite altre 7 versioni della canzone. Oltre a quella di Cher, anche quella di Vicky Kerr, Tony Martin, Jack John, Johnny Sommers e Carmen McRae e Billy Vaughan, per cui le radio americane sono già sature di interpretazioni di Elfi e il singolo di Cilla Black si ferma in classifica a una triste 95esima posizione. Ma come in ogni bella storia, ecco che dopo i titoli di coda accade ancora qualcosa. Nell'autunno 66 Dionne Warwick sta ultimando le registrazioni del suo album Where There Is Love, prodotto da Burt Baccarat e Ol David, che hanno scritto anche diverse canzoni. Il disco è praticamente finito, ma visto che le sessioni sono terminate in anticipo rispetto alla tabella di marcia, Steve Tarell, uno dei dirigenti dell'etichetta AER, propone a Baccarat, per sfruttare il tempo già prenotato dello studio, di studiare un nuovo arrangiamento e includere anche Elfi nel disco. La Warwick in realtà ritiene inutile aggiungere un'altra versione di Elfi alle oltre 40 che nel frattempo sono uscite, ma si lascia convincere e alla fine registra la sua voce in un'unica ripresa, evidentemente con lei che, non dimentichiamo, doveva essere la prima scelta dei due editori. La sintonia è ben diversa rispetto a quella con la giovane e capricciosa Cilla Black. L'album Where
There Is Love viene pubblicato il 4 dicembre 66, ma Elfie non viene pubblicata come singolo, benché le radio iniziano a trasmetterla già nel gennaio del 1967. La canzone non esce come singolo fino al marzo 67, relegata al lato B della composizione di Baccarat David. Ma come spesso accade, i Disc Jockey preferiscono girare il disco e trasmettere Elfie, e così il singolo arriva fino alla posizione numero 15 di Billboard e alla numero 5 nella classifica dei singoli del Rhythm and Blues, decretando quella che probabilmente diventa la versione di riferimento della canzone, come del resto avrebbe voluto i suoi autori. A dimostrazione della bellezza della canzone, da subito si scatena una vera febbre per registrare una propria versione da parte di artisti noti e meno noti. Nel solo 67 ne escono 16 cover e fino ad oggi se ne contano circa 350 diverse registrazioni tra cantate e strumentali. Tra queste ultime segnaliamo quella per armonica di Stevie Wonder nel 68, e mentre tra quelle cantate ricordiamo almeno Sarah Vaughan nel 67, la smemorata Barbara Streisand nel 69, Mina nel 71, Olivia Newton-John nel 2004, Joss Stone sempre nel 2004 per il remake del film con Jules Lerve nei panni che furono di Michael Chen, e addirittura il cantante degli Ultravox Midge Ure nel 2008. Una frase del testo di Elf incisa sulla tomba di Cilla Black nel cimitero di Allerton, un sobborgo di Liverpool. Come sono sicura che ci sia un paradiso lassù, so che c'è qualcosa di molto di più. Credo nell'amore, senza il vero amore esistiamo e basta. Bene, e allora, dopo che abbiamo sprecato tutto questo tempo per presentarvi il brano, andiamolo ad ascoltare Elfie nella versione però della sua originaria interprete, quella di Cilla Black. Arriva il disco.

0: Molto bene, abbiamo così ascoltato Cilla Black con Elfi. Proseguiamo con il nostro programma dedicato a quello che le canzoni non dicono, il dietro le quinte dei maggiori successi italiani, internazionali, più internazionali che italiani, perché noi altri italiani non abbiamo conquistato i palmarès musicali come invece hanno fatto inglesi ed americani. Il prossimo disco è anche una canzone di importazione, si diceva una volta, no? Quando facevamo le prime radio locali per distinguere da quelle nazionali. All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, anno di pubblicazione 1994. Ci sono stipendi buoni, stipendi ottimi, ma che ne direste di incassare ogni dicembre dai 500.000 ai 700.000 euro di royalty per una sola canzone? Non male, eh? Vi basta scrivere una canzone come All I Want for Christmas Is You, come ha fatto Mariah Carey nel 94, e aspettare che ogni anno sia la canzone più ascoltata nel periodo natalizio negli Stati Uniti come in Italia, parola di Spotify. E visto che la canzone è uscita 27 anni fa, è stato calcolato che il guadagno totale si aggiri intorno ai 19 milioni di euro solo per una canzone. Ma non è sempre stato rose e fiori per Mariah Carey, nata da madre irlandese e padre nero e afro-venezuelano, che hanno divorziato presto. Da bambina Maria ha conosciuto la povertà e ha lottato con la sua identità razziale. Ha raccontato nel 2018: mia madre ha scelto di vivere in quartieri prevalentemente bianchi, dove le persone avevano più soldi di noi, e io non ci stavo bene. O in un quartiere tutto nero, quando i miei genitori erano insieme, come coppia mista, lì hanno avuto dei problemi. Sembrava quindi che non fosse il posto giusto per me. La piccola Maria, fin da piccola, sognava di avere il Natale perfetto. Ho iniziato a pensare: quali sono tutte le cose a cui penso a Natale? Luce, regali, calze, caminetti, ha raccontato lei stessa. Ho sempre amato così tanto il Natale per tutta la vita, ma sono cresciuta senza molti soldi, non potendo quindi viverlo come facevano gli altri bambini. E partendo da questi presupposti che Mariah Carey nel 94 decide di incidere un album di canzoni natalizie, all'interno del quale, oltre ad alcuni classici, inserire anche qualche brano originale. In realtà la casa discografica non sembra entusiasta della scelta della cantante, perché tali album in questo periodo vengono in genere pubblicati quando le carriere degli artisti stanno calando. Ma Tommy Mottola, allora marito di Maria, nonché capo dell'etichetta madre della Columbia, Sony Music Entertainment, fa decisamente perdere il l'ago della bilancia. Così, una fosa agosto, Maria e il suo coautore di fiducia, Walter Afanasif, si chiudono in studio per creare qualcosa che inaspettatamente diventerà un classico delle feste natalizie. La cantante ama la musica soul degli anni 60 ed è in quello stile che vorrebbe fare la sua canzone natalizia. Scrivevamo le canzoni sempre nello stesso modo, ha raccontato Afanasif. Prima componevamo il nucleo della canzone, la musica, della melodia, e poi alcune delle parole erano già lì mentre finivamo di scriverla. Ho iniziato a suonare un rock and roll al pianoforte, facendo un bugi bugi con la mano sinistra, e questo ha ispirato Maria a inventare la melodia. I due completano la canzone in solo 15 minuti, almeno per quanto riguarda la melodia e testo, ma il pianista ritiene che sia un po' troppo semplice, così inserisce molti accordi nell'armonia, anche se alla fine non si sentono molto, ma rendono la canzone un po' più speciale. Non è sicuramente il lago dei cigni, ha detto, ma è per questo che è così popolare, perché è così semplice e orecchiabile e non si toglie dalla testa. Inizialmente si cerca di registrare la canzone in California con una band dal vivo, ma Afanasif non è soddisfatto. dal risultato finale. Così decide di fare tutto da solo, programmando ogni aspetto della canzone con le tastiere, basso, batteria ed effetti sonori festivi assortiti, come il tintinnio delle campane. Dan Huff ha aggiunto la chitarra e Maria è stata accompagnata alla voce da Melanie Daniel e dalle sorelle Kelly e Sharon Price, tutte con un background gospel. Il risultato finale è esattamente quello che la cantante vuole. È un Natale molto tradizionale, è vecchio stile, ha detto lei stessa. È molto retro, un po' anni 60, ma è la sensazione che volevo che la canzone catturasse. Ci sono una dolcezza, una chiarezza e una purezza in questo. Dal punto di vista del testo, la canzone dice che la cantante, che non si preoccupa del consueto aspetto materiale delle festività natalizie come luci ornamentali, alberi, neve, regali, ma che tutto ciò che vuole per Natale è stare con chi ama. Viene pubblicato come primo singolo nell'album Merry Christmas in Giappone il 29 ottobre 1994 e nel resto del mondo il mese successivo, raggiungendo il primo posto delle classifiche in vari paesi, tra cui Gran Bretagna, Australia, Francia, Germania, Danimarca, Ungheria, Grecia, Portogallo e Italia. Stranamente, la canzone non viene immediatamente pubblicata come singolo negli Stati Uniti, se non come disco promozionale, ma il suo successo sarà comunque enorme, mettendo per una volta d'accordo pubblico e critica e diventando la canzone di Natale più venduta di un'artista donna e uno dei singoli più venduti di tutti i tempi, vendendo oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo. La canzone è stata certificata disco di diamante negli Stati Uniti, prima canzone natalizia a raggiungere questo obiettivo, e anche il singolo più venduto di Mariah Carey nel Regno Unito, dove è stato certificato 6 volte disco di platino. Come detto, dalla sua prima uscita, All I Want for Christmas Is You torna regolarmente in classifica ogni anno durante le feste natalizie e il 24 dicembre 2018 stabilisce il record in un solo giorno per il maggior numero di stream su Spotify, con quasi 11 milioni di ascolti. Nel corso degli anni la canzone è stata eseguita da tantissimi artisti, da Justin Bieber a John Bowie, da Michael Bublé a Sania Tawen, da Miley Cyrus a Tony Hidley, fino alle nostre anne Giorgio e Cristina D'Avena. Nel 2003 viene utilizzata nella scena finale del bellissimo film di Richard Curtis Love Actually. E se volete un'ulteriore prova della forza di questa canzone, nel 2018 un contadino inglese di nome Angus Pilkopowski ha scoperto che le capre producono più latte ascoltando questa melodia più di qualsiasi altra canzone. La scoperta è stata fatta nella fattoria Helen vicino a York, dove il personale ascolta musica durante la mungitura, scoprendo che le capre producono 250 ml in più di latte quando viene suonata in loop. E dopo questa ampia presentazione andiamo ad ascoltarla, la canzone di Mariah Carey, che arriva prontamente a voi.
1: All right, Jermaine, it's time for little Bow Wow to go to sleep. Santa's gonna be here.
2: Why, man?
1: You hear me?

E abbiamo così ascoltato il secondo brano in scaletta in questa trasmissione, che porta come titolo Quello che le canzoni non dicono, il dietro le quinte dei maggiori successi italiani e internazionali. Prima di continuare con la canzone che segue, vi ricordo che domani, giovedì, ci sarà Curiosità dal Mondo. Settimana scorsa il programma è andato in onda alle 21.30, domani ritorniamo al classico 19.30, quindi vi aspetto alle 19.30 per raccontarvi tante curiosità. Prossimo disco è di Lionel Richie, anno di pubblicazione 1983, e il disco si intitola All Night Long. Cosa fanno in vacanza per divertirsi la sera i rapper, i musicisti rock o i cantanti lirici? Questo deve essersi chiesto a Lionel Richie, e la risposta gli è venuta spontanea durante una vacanza in Giamaica. Ballano, e ballano ritmi tropicali come il calypso e il reggae. È il 1983 e Richie, che dopo aver lasciato i Commodore ha iniziato una carriera solista già di successo, ha già inciso un album e duettato con Diana Ross in Endless Love, tema principale del film Amore senza fine di Franco Zeffirelli. In attesa di preparare il nuovo disco, si sta rilassando al sole della Giamaica, tra spiagge, palme, feste che durano tutta la notte e ovviamente balli scatenati. Nasce qui l'idea per All Night Long, che però nella fase iniziale ancora non ha un titolo. Ricky scrive tutta la prima parte della canzone, i versi, la strofa, la parte centrale, ma poi si blocca. Non riesce a trovare quello che in gergo musicale si chiama un gancio, cioè una frase particolarmente orecchiabile e accattivante che catturi l'orecchio di chi ascolta. La canzone resta quindi ferma a metà per quasi 3 mesi, finché una sera e a cena da un suo amico Lloyd Gregg, un medico giamaicano. Al momento di andarsene, Ricky dice che dovrà lavorare per tutta la notte, poi si blocca sulla porta, guarda l'amico negli occhi e ripete: aspetta un attimo, tutta la notte, all night long, tutta la notte, tutta la notte, ha raccontato il cantante. Mi ha guardato come se fossi matto, a volte, non pensandoci, trovo esattamente quello che vuoi. Felice per aver finalmente il gancio che cerca, Ricky completa la canzone e cerca di infondervi tutta l'elettrizzante atmosfera che ha respirato in Giamaica, quell'aria di festa che permeava feste che duravano tutta la notte. Tutto quello che dovevo fare era trovare quel ritmo che tutti ballano quando vanno in vacanza, ha raccontato. Pensa anche di dare un aspetto in qualche modo molto culturale alla canzone, così inserisce alcune parole in giamaicano e in spagnolo, fiesta, e vorrebbe anche mettere qualche frase africana. Chiama allora un amico che lavora all'ONU e gli dice, un po' ingenuamente, ho bisogno di qualcosa di africano per questa canzone che sto scrivendo. L'amico gli spiega che ci sono migliaia di dialetti in Africa. Il cantante insiste e dall'ONU gli dicono allora che, per limitarsi ai principali, forse sono solo un centinaio. Alla richiesta dello scoraggiato Ricky di avere allora qualche frase in uno qualsiasi di questi dialetti, gli dice che occorrono alcune settimane. Come si vede, la burocrazia è una bestia con cui si combatte in ogni parte del mondo. Comunque, Ricky non ha alcune settimane da aspettare. La canzone, dopo una lunga e difficile gestazione, è pronta. Lo studio e i musicisti sono già pronti, per cui decide di arrangiarsi. Fruga nella sua memoria, chiede ad amici che sono stati in Africa e alla fine scrive delle parole che sembrano Swahili o qualche altra lingua africana, ma che sono in realtà per lo più inventate. Tambolite sette moya, yom yambo yambo. L'ho inventato, ha ammesso il cantante Lionel Richie. Ora penso che Yambo potrebbe avere un significato in Swahili.
da qualche parte del mondo, in quella lingua inventata. In realtà sto dicendo qualcosa, ma devo stare attento perché potrebbe significare benvenuto in un dialetto e potresti farti tagliare la testa per averlo detto in un altro. A Night Long esce alla fine dell'agosto 83, anticipando la pubblicazione dell'album Cannot Slow Down, e raggiunge velocemente la vetta della classifica americana di Billboard, sbancando anche nel resto del mondo, Italia compresa. Merito anche del coloratissimo video diretto niente meno che da Bob Rafelson, regista, per capirci, di film come 5 pezzi facili, Il postino suona sempre due volte e La gatta e la volpe. Il video è stato anche uno dei primi video di artisti di colore trasmesso da MTV. Dopo che Michael Jackson aveva rotto l'assurda chiusura, un po', anzi molto razzista, del canale televisivo nei confronti della musica nera, in Italia è stato il primo video trasmesso da Video Music, che inaugura le trasmissioni mandando in onda proprio All Night Long nella mezzanotte tra l'1 e il 2 aprile 84. A suggello dell'enorme successo della canzone, Ricky ha anche l'onore di cantare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi estive del 1984 a Los Angeles. Nel 2003 diventa una sorta di inno del popolo iracheno durante l'invasione americana. Recentemente ho incontrato il comandante della Brigata 190, ha raccontato Ricky alla rivista Q. Ha detto che le sue truppe hanno messo gli altoparlanti sui loro Humvee, la versione militare del fuoristrada Hammer, e hanno suonato Dancing on the Ceiling e All Night Long. La caduta di Baghdad è stata accompagnata dalle mie canzoni, il che è un po' inquietante. E andiamo ad ascoltare Lionel Richie, quindi, con questo disco All Night Long, di cui vi ho parlato ampiamente questa sera. Arriva il disco.

Abbiamo così ascoltato Lionel Richie con All Night. Proseguiamo qui dai microfoni di Radio Bachita Web e andiamo a trovare il quarto brano della serata. Anche per questo disco un'ampia descrizione. Sono i Mott de Hop e il disco si intitola All the Young Dad, anno di pubblicazione 1982. La Gran Bretagna entra ufficialmente nell'Unione Europea e negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Watergate e ai Giochi Olimpici di Monaco un gruppo di terroristi uccide 9 ostaggi israeliani. Siamo nel 1972. In campo musicale è un periodo in cui in Inghilterra nuove band nascono quotidianamente ed emergere è alquanto difficile. Ne sanno qualcosa i Mott de Hop, guidati dal cantante Ian Hunter. Dopo ben 4 album, ascolti abbastanza positivamente dalla critica ed essersi fatti una certa reputazione dal vivo, il successo commerciale non è però arrivato e ora stanno per essere scaricati dalla casa discografica. Quello che serve al gruppo è un grande singolo ed è qui che entra in gioco David Bowie. Il cantante, nonostante il successo di Life on Mars, tratto dall'album Hunky Dory, non è ancora una star planetaria, non è ancora Ziggy Stardust, il personaggio che lo imporrà come uno degli artisti più importanti ed influenti della scena rock. Il 25enne Bowie però fa parte dello sparuto gruppo di estimatori dei Mott de Hop e nel marzo del 72, a un mese dall'inizio dello Ziggy Stardust Tour organizzato per promuovere l'album di prossima uscita, manda alla band una cassetta con una demo di Suffragette City, una canzone che pensa potrebbe essere incisa dai Mott come singolo. Sulla scatola qualche parola scarabocchiata: questo porto può essere di qualche utilità, volete farne una cover? Il gruppo prova a suonare la canzone ma non è molto convinto del risultato, così il bassista della band Pete Watt telefona a Bowie per ringraziarlo del pensiero e aggiunge che comunque la band ormai si sta sciogliendo. Bowie resta stupito e dice a Watt: aspettate, non fate niente, troverò una soluzione. Un paio d'ore dopo David richiama Watt e gli dice che ha convinto il suo manager Tony Defri ad aiutarle a uscire da quella situazione. Non solo, aggiunge Bowie, dopo che ci siamo parlati ho scritto per voi una canzone che potrebbe essere fantastica, ha raccontato lui stesso alla rivista Mojo. È stata la prima canzone che ho scritto per qualcun altro. Pensavo che fosse una band di molto, molto buona e ho pensato sarà una cosa interessante da fare, vediamo se riesco a scrivere loro una canzone e tenerle insieme. E l'ho fatto, è stato facile. Qualche giorno dopo Bowie incontra Watt a casa di Defri e gli fa sentire il primo abbozzo di All the Young Dad. David me la suonò su un'acustica a 12 corde, ha raccontato Watts. Si capiva subito che era una grande canzone. Non aveva ancora completato il testo della strofa, ma il ritornello mi mandò fuori di testa. Il bassista non perde tempo e organizza un incontro con il resto della band negli uffici della Jam a Londra. Bowie canta la canzone mentre tutti i componenti del gruppo gli fanno cerchio intorno. Anni dopo, Ian Hunter, il cantante dei Mott de Hop, ricorderà: la prima cosa che ho capito è che potevo cantarla perché non sono molto versatile come cantante.

e secondo Non c'erano dubbi, era una grande canzone. Aggiunto il batterista Dal Griffin: stavo pensando, davvero vuole darcela, deve essere pazzo. Nel frattempo la band è rimasta senza contratto discografico dopo essere stata scaricata senza tanti complimenti dalla Island. Così Bowie prenota gli Olympic Studios di Londra per domenica 14 maggio 1972 per una sessione di registrazione tenuta in assoluta segretezza nel cuore della notte. Visto che non c'è molto tempo per provare, Bowie arriva con una cassetta su cui ha registrato una voce guidata per aiutare Hunter a cantarla. Ha ricordato il batterista Dal Griffin: Bowie ci ha suonato la canzone e noi l'abbiamo riprodotta. Alla faccia di certe interminabili sedute in studio di artisti che passano settimana su una sola canzone. Bowie si occupa anche della produzione e tutta la band contribuisce all'arrangiamento, su cui spicca l'ottimo lavoro alla chitarra di Mick Ralph, anche quello inventato durante la breve seduta di registrazione. La notte seguente Bowie e il gruppo tornano in studio per rifinire il finale, che sembra un po' ripetitivo e quindi un po' debole. Così Hunter inventa il dialogo unidirezionale, ricordando un disturbatore durante un concerto tenuto qualche tempo prima alla Rainbow, il tempio londinese della musica rock. Nota a margine sulle raffinate tecniche di registrazione utilizzate: per ottenere il batto di mani del ritornello, Bowie stipa tutti i componenti del gruppo nei bagni dello studio. Con l'appoggio di Bowie, Mott e The Hopple firmano un contratto con la CBS e pubblicano All the Young Dad il 28 luglio 1972, con la produzione attribuita a David Bowie e a Michael Ronson, il suo fidato chitarrista. Due mesi dopo, il singolo arriva alla terza posizione nella classifica inglese, subito dopo l'uscita dell'album omonimo, anch'esso prodotto da David Bowie, e diventa un classico del repertorio dal vivo del gruppo. Domenica 13 agosto 1972, i Mott e The Hopple suonano al Civic Hall a Waldorf nel Surrey. Bowie, che nel frattempo è diventato uno superstar dopo l'uscita di Ziggy Stardust, assiste allo spettacolo con Lou Reed e Tony DeFries e si unisce alla band sul palco per All the Young Dad tra il pubblico in tripudio. La canzone, che esce nel pieno del cosiddetto periodo bisessuale di Bowie, diventa un inno gay anche grazie ai testi come Lucy Look Sweet, Cause e Address Like a Queen. Lucy sembra dolce perché si veste come una regina. Del resto, l'ambiguità sessuale è tipica del glam rock, con cantanti che si esibiscono truccati e con abiti femminili pur non essendo necessariamente gay. In realtà pare che Bowie non avesse in mente di scrivere un inno generazionale. Stando a quanto ha raccontato lui stesso, la canzone avrebbe dovuto in un primo tempo entrare nel disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust. In un'intervista alla rivista Rolling Stone, Bowie spiegherà che i tizi Dad stanno portando in giro le notizie che la TV aveva annunciato nella traccia d'apertura, Five Here. Alla Terra restano solo 5 anni da vivere. Dunque, stanno portando in giro la notizia che la TV aveva annunciato alla traccia d'apertura, Five Here. Alla Terra restano solo 5 anni da vivere. Non è un inno ai giovani come pensava la gente, ha sottolineato il cantante. Per quanto riguarda infine il termine dad, è in effetti difficilmente traducibile in italiano. La parola appare per la prima volta nel 1886 su Putnam Monthly, un periodico statunitense, e diventa il modo in cui gli abitanti delle zone rurali si riferiscono agli abitanti delle città, ai loro occhi dei damerini, dal dandy. Pare che Bowie originariamente avesse in mente la parola drug, il termine gergale per amico, nel romanzo Cult di Anthony Burgess.
Arancia Meccanica e nel successivo straordinario film di Stanley Kubrick. E in quanto ai Motte de Hople, che in effetti pur essendo intitolati della canzone in questa storia sono rimasti un po' in ombra, sulla scia del successo di All Day Young Dad, per qualche tempo si riciclano in salsa glam, ma la loro carriera finirà dopo qualche anno e l'uscita di un paio di altri album di moderato successo, anche se niente di paragonabile al successo della canzone che il Duca Bianchi aveva con molta generosità ha regalato loro. Lo stesso Bowie inciderà una sua versione di All Day Young Dad nel dicembre del 72 durante la sessione per Aladdin Sane, che resterà però inedita fino al 1995, quando apparirà nell'album antologia Rare Stone Bowie. A onore del vero va detto che la versione di Bowie, pur essendo l'autore, è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei Motte de Hople. La canzone ha avuto tante cover, dagli Aerosmith a Cyndi Lauper, da Ozzy Osbourne a Ringo Starr, fino a quella del nostrano Enrico Ruggeri, da sempre appassionato ammiratore di Bowie. Ebbene, e allora, ascoltiamolo il disco di cui abbiamo ampiamente parlato. Vediamo se arriva. E quindi si tratta dei Motte de Hople con All Day Young Dad.

Molto bene, abbiamo così ascoltato i Mott de Hop con All the Young Dad. E continuiamo con il nostro programma andando a trovare la prima canzone di musica leggera italiana della serata. Si tratta di Lucio Battisti con Ancora tu, anno di pubblicazione 1976. Forse un Barry White all'italiano, forse meglio, forse peggio, è da vedere. Con questo azzardato paragone, Gianni Boccompagni, sulle pagine di Il Monello del giugno 76, recensiva il nuovo disco di Lucio Battisti. Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, contenente Ancora tu. Certo, è arduo assimilare il timido cantautore di Poggio Bustone al corpulento cantante, produttore e direttore d'orchestra americano tra i re indiscussi della disco music più vicina al soul e al funky, e dotato di un profondo timbro vocale che davvero poco ha a che fare con la vocalità particolare di Battisti. A far scaturire a Boncompagni quello strano paragone è ovviamente il ritmo di alcune delle canzoni del disco, in particolare di Ancora tu, strettamente imparentate con i nuovi suoni che a metà degli anni 70 arrivano negli Stati Uniti, e proprio negli Stat inizia questa storia. Primavera 1965, Battisti e Mogol, memory del viaggio compiuto nel 73 in Argentina e Brasile, che fu da ispirazione per la sonorità dell'album Anima Latina, decidono di visitare stavolta gli Stati Uniti con soste a New York, San Francisco e Los Angeles. Qui Lucio, che ha portato con sé una chitarra acustica a 12 corde, è affascinato dalla musica soul e disco che si sente dovunque. L'atmosfera qui è ideale per la creazione, racconterà durante il giorno inghiotte emozioni e sensazioni, al mattino ti svegli con la musica in mente. Ed è così che, mentre i due amici percorrono la freeway numero 5, la strada che corre da nord a sud e che collega California con Messico e Canada, nasce il primo embrione di Ancora tu, che Battisti intitola provvisoriamente San Diego Freeway. Tornati in Italia, i due completano la canzone che in prima battuta, in versione ancora acustica, viene offerta a Mina, a cui però non piace e che quindi la rifiuta, dimostrando ancora una volta di non avere forse molto intuito per i successi, visto che qualche anno prima aveva già rifiutato Il mio canto libero. All'inizio dell'estate Battisti convoca allo studio Il Mulino di Anzano del Parco i musicisti con cui ha già collaborato in passato e che formano la band Il Volo, e cioè il chitarrista Alberto Radius, il bassista Bob Callero, il tastierista Gabriele Lorenzi, il batterista Gianni Dall'Aglio, con loro prova anche parte del materiale che farà parte del nuovo disco, con l'eccezione di Ancora tu, che sarà proprio l'elenco che deciderà l'orientamento del nuovo album. La disco music mi piace molto, spiega Battisti in un'intervista alla radio svizzera italiana, riportata nel libro Battisti Talk di Mirenzi. Quello che cerco di fare io è una specie di incrocio tra disco music e melodia, che è molto difficile perché la melodia fa un po' a pugni con il ritmo ribattuto. Quando sono riuscito a fare Ancora tu in Italia era dato come un disco perdente, invece in fin dei conti non è stata una canzone disco, ma solo una canzone che aveva un certo ritmo. Per ottenere il sound che cerca, con la pulsione ritmica tipica della black music, Lucio di punto in bianco licenzia i musicisti con cui ha finora provato le canzoni e chiede al sassofonista Claudio Pascoli, che già aveva suonato in Anima Latina, di trovargli dei musicisti nuovi, giovani e bravi.
Pascoli gli propone tre giovani con cui sta lavorando su vari progetti: il bassista Trinidad Agbullen, il batterista appena 19enne Walter Calloni e il chitarrista Ivan Graziani. A loro si aggiunge il tastierista Claudio Maioli, anch'egli presente su Anima Latina. Con i nuovi musicisti Battisti è molto chiaro: la parola d'ordine è il ritmo. Già il titolo dell'album è programmatico: Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. E Ancora tu è destinata a essere la canzone emblema dell'intero disco. Il cantante stesso realizza gli arrangiamenti a partire dalla base ritmica di basso, batteria e chitarra, e dimostra subito di avere in merito le idee molto chiare, dando ai musicisti indicazioni estremamente precise su come devono suonare. Ha raccontato Ivan Graziani: Lucio fin dall'inizio fu molto esplicito con noi. Per esempio, a me chiese di fargli sentire qualcosa sulla chitarra e dopo che ebbi suonato mi disse: beh, queste cose portatele a casa tua, a me serve che tutti in questo disco faccia così e così. E devo dire che con lui ho quasi ricominciato a suonare la chitarra elettrica, perché fino a quel momento nei turni che avevo fatto per altri soprattutto suonavo la chitarra acustica, mentre lui dell'acustica non ne voleva sapere. Lucio Battisti, una discografia commentata. Questo è il testo dove potete eventualmente cercare le parole che vi ho appena citato. Per Ancora tu viene prima registrata una base con Charleston, cassa e basso, su cui poi vengono registrate in diretta la voce e gli altri strumenti, con una chitarra molto funky di Grazia, di Graziani, in bella evidenza, su cui entra poi la voce di Battisti, che nei primi versi sembra quasi parlare più che cantare, in una sorta di dialogo espediente già usato dalla coppia Battisti-Mogoni in altre canzoni come Lei ha le tante promesse e Comunque bella, Ancora tu non mi sorprende, lo sai, Ancora tu, ma non dovevamo darci più. La copertina al 45 giri ti merita qualche parola. La foto del cantante che corre una pozzanghera viene scattata da Cesare Monti, pseudonimo di Cesare Montalbetti, nel bosco dietro al casale dove ha sede lo studio Il Mulino. Poiché per realizzare il prodotto finale saranno necessari molti scatti, Battisti sotto la camicia e i pantaloni indossa una muta da sub per evitare di bagnarsi completamente, rischiando di ammalarsi e di pregiudicare il proseguimento del lavoro. Nell'occasione viene anche girato un videoclip dal regista Ruggero Miti, probabilmente il primo realizzato in Italia per la trasmissione televisiva Odeon, anche se in realtà non sarà trasmesso che nel 1998 nella provincia televisiva Canzoni Segrete di Michael Bovi. Ancora tu viene pubblicata nel febbraio 66, accoppiata a Dove arriva quel cespuglio, anch'essa tratta dall'album. Torniamo quindi alla recensione di Gianni Moncompagni, con cui abbiamo aperto questa storia. Il connubio poteva non essere felice, ma la straordinaria musicabilità di Lucio Battisti ha salvato la situazione. La sonorità di White o dei Temptation, i loro disegni del basso e della batteria, i loro tempi contratti, i loro ritmi accentuati pervadono in modo inequivocabile tutto il long plane di Battisti. Si è ispirato a chi va più di moda in questo momento. Forse Battisti poteva trovare una sua linea più originale, ma ha preferito lo stile e il suono di White, probabilmente perché a lui piace, è un musicista, a volte non può fare a meno di seguire certe tendenze. Barry White a parte, per cui Moncompagni sembra avere una vera fissa, in marzo Ancora tu è già al primo posto in classifica e ci resta per più di 3 mesi, risultando alla fine 45 giri più venduto dell'anno, introducendo per la prima volta al cantautore
nelle discoteche. Battisti ne incide anche una versione in spagnolo intitolato De Nevo T, con testo di Carlos Ramón Amart, che sarà poi ripresa nel 98 da Betty Villan, accentuandone le caratteristiche dance, versione che raggiungerà un nudissimo 12° posto nella classifica italiana. Nel 79, affidando la traduzione al cantautore Frankie Masker, Battisti tenta anche la carta del mercato anglosassone, pubblicata in una versione in inglese intitolata Baby Easy You, che uscirà solo in Gran Bretagna. In quanto a meno 78, evidentemente ricredutosi, visto l'enorme successo della canzone, la inciderà nel disco dal vivo Mina Live 78, che documenta l'ultima apparizione pubblica dal vivo della cantante in un medley insieme a Emozioni, Sì, Viaggiare e I Giardini di Marzo. E andiamo ad ascoltare Ancora Tu di Lucio Battisti nella versione originale. Arriva il disco, ci siamo.

Bene, abbiamo ascoltato questo successo di Lucio Battisti, Ancora tu, di cui vi ho dato ampia presentazione nel collegamento precedente. E siamo così giunti all'ultimo disco della serata. Abbiamo fatto tardi stasera, ma si tratta di John Denver con Any Song, anno di pubblicazione 1974. Una seggiovia è l'ultimo posto in cui ti aspetti che possa essere stata scritta una canzone di successo. Eppure è proprio lì che John Denver ha composto nel 1974 la bellissima ballata Any Song, una delle sue canzoni più belle e di maggiore successo. Torniamo indietro di qualche anno. John Denver, anagrafe Henry John Deutschendorf Jr., si è sempre considerato con orgoglio un ragazzo di campagna. Ama la vita all'aria aperta ed è nella natura che si sente a casa, ed è dalla natura che trae l'ispirazione per la sua musica. Quando raggiunge il successo con brani come Country Road e Living on a Jet Plane, decide di acquistare la casa dei suoi sogni ad Aspen in Colorado, una delle più belle e note località sciistiche degli Stati Uniti. Dopo un difficile periodo di crisi matrimoniale e la prospettiva di una separazione, tra il cantante e la moglie Annie Martel le cose sono tornate a posto, anche se non esiste matrimonio senza qualche litigio. E come un pomeriggio John e Annie, mentre sono in cucina, hanno una discussione piuttosto accesa. La cosa per fortuna rientra rapidamente. Dopo aver fatto pace, John esce per andare a fare una sciata e rilassarsi. Mentre è sulla seggiovia per salire su Aspen Mountain, il cantante, come ha raccontato lui stesso, è sopraffatto dalla bellezza dei colori, della luce, del suono, del fischio del vento, del panorama innevato tutto intorno a lui. Di colpo mi sono scoperto ipersensibile a quanto tutto fosse bello, ha raccontato Denver nella sua autobiografia Take Me Home. Tutte queste cose hanno riempito i miei sensi e le immagini spontaneamente sono arrivate una dopo l'altra. La notte nel bosco, una passeggiata sotto la pioggia, le montagne in primavera. Tutte le immagini sono fuse e quella che è rimasta era Annie. Quella canzone era l'incarnazione dell'amore che provavo in quel momento. Nei 10 minuti che ci sono voluti per raggiungere la cima della montagna, la canzone era già fatta. Il cantante scende con gli sci e corre subito a casa, ha raccontato la moglie in un documento della BBC. Stavo bighellonando in casa quando, circa mezz'ora dopo essere uscito, John è apparso sulla porta. Era salito sulla seggiovia di Bell Mountain e aveva scritto la canzone in 10 minuti. È tornata e l'ha suonata per me. Inizialmente una canzone d'amore, ma per lui è diventata un po' come una preghiera. Questo episodio mostra perfettamente il modo unico di scrivere canzoni di John Denver, che non ha mai scritto canzoni intenzionalmente in un comodo studio di registrazione. No, Denver ha sempre scritto basandosi sull'ispirazione che ha tratto dalla natura. E se quell'ispirazione gli viene mentre è in un impianto di risalita per le piste da sci, beh, la canzone la scrive lì. Quando il cantautore fa ascoltare la canzone al produttore Milt Okun, questi storce un po' la bocca, non perché non gli piaccia, ma perché gli ricorda un po' troppo il secondo movimento della quinta sinfonia di Tchaikovsky. L'ho fatto notare a John, ha raccontato il produttore. Si è avvicinato al pianoforte, si è seduto per un'ora ed è tornato, e l'unica cosa rimasta di Tchaikovsky erano le prime 5 note. È stato fantastico. E in effetti le prime 5 note di Any Song sono ben distinguibili nel pezzo citato, quando dopo l'introduzione degli archi entrano i corni col tema portante. Ma pazienza, non è la prima, né l'unica, e non sarà certo l'ultima canzone pop a essere debitrice dei capolavori della musica classica. La canzone viene pubblicata nel giugno del 1974 come singolo principale dell'album Back
Home Again e arriva al numero 1 negli Stati Uniti, in Canada, in Irlanda e in Inghilterra, dopo l'unico singolo di grande successo di John Denver. Any Song sarà oggetto di numerose cover in diverse lingue e anche in italiano col titolo di Caterina, con un testo di Eduardo De Angelis inserita dal gruppo Scuola Cantorum nell'album Re Campana del 75. Curiosamente verrà adottata dallo Sheffield United Football Club di Sheffield in Inghilterra, anche se con un testo diverso che si riferisce al club. Sebbene Any Song sia una delle più belle canzoni d'amore mai scritte, non riuscirà però a salvare il matrimonio di John Denver con Annie Martel. Nel 82 John e Annie divorziano a detta della moglie per non aver saputo gestire il successo del cantante. Il divorzio si conclude in modo piuttosto burrascoso, addirittura il cantante sarà così pieno di rabbia da tagliare a metà il letto coniugale con una motosega. Nonostante il difficile divorzio, però, John continuerà ad amare Annie e Annie Song. In un'intervista alla domanda come si sentiva riguardo all'esecuzione della canzone dopo il divorzio, ha detto: amo la canzone e ancora Annie, semplicemente non siamo felici insieme, non vogliamo vivere insieme, ma la canzone è una bellissima canzone d'amore e per quanto sia stata scritta per lei è una canzone per i nostri figli, è una canzone per come mi sento, per il mio pubblico, è una canzone per il modo in cui sento la vita, è una preghiera, può essere cantata in molti modi e la canterò sempre. E adesso andiamo ad ascoltare Any Song, che chiude questo nostro lungo appuntamento del mercoledì sera. E, trasmissione che ritorna ovviamente mercoledì prossimo sempre alle 21:30 e adesso è la volta di John Denver con Any Song.

Molto bene, allora abbiamo ascoltato John Denver con Any Song, canzone che chiudeva questo nostro appuntamento del mercoledì sera dedicato a quello che le canzoni non dicono. Vi ringrazio per l'ascolto e do appuntamento a questa trasmissione a mercoledì prossimo, sempre alle 21.30. Domani giovedì torna Curiosità dal Mondo, però alle 19.30. Buonasera a tutti da Marco e tutto lo staff di Radio Bachita Web. In sottofondo la sigla, una canzone per te di Vasco Rossi che chiude questa nostra trasmissione.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece mai.

il capo indiano che si chiamava Mo Venga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

E finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco.

indiano che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

L'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta.

ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

meno fittizie. Ogni tipo di setta offre moventi originali e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

E voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo. Però, per cortesia, lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso.

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.